0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

A così pensionat, così pensionat, così pensionat, nene moi sedat, triba se smiat, svragon sue poslat, così pensionat.

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
3: E buongiorno carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra ciacolada nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Ecco, ve penso voi che sia Pola, ah, ve mando dei pensieri intensi, intensi de lontan, son lontanissimo come potete vedere dal titolo di queste vie siciliane, perché mi trovo in Sicilia. Ma gente mia, che terre che sei qua. Adesso stavo passeggiando proprio a Enna e in alto nell'entroterra sicilian, sotto sti muri enormi de sto castello lombardo. Ecco, e allora ho detto, ma voglio proprio farmi viva di qua, mentre guardo sta potenza, sta magnificenza, de ste montagne, de ste piere, e de sto castello che si qua, che però se diversi strati, perché un poco più avanti, ieri a quel che era un santuario, diciamo così, ma se un tocco di piera e basta, de Demetra. Sì, perché se dici che proprio qua vicino Enna ha fatto baruffa, dall'Ade e la Demetra, noi si poteva mettere d'accordo chi gaverà la fia Persefone. Chi la tegnerà? Allora lui la galpare la gacciolta, però dopo si è messo d'accordo, insomma, che meso anno la gavessi passare sottoterra col pare, meso con la mare de su. E ho detto, ma te vuol veder che se la prima, question tra genitori divorziai, chi gaverà la custodia dei fioi? Interessante, però se bel potente questo tocco di piera enorme in alto e tutto intorno, se vedi anche il vulcano, gente, ieri sera mi avrei dato un concerto in un posto piccolissimo vicino di Catania, dove che era sto gruppo fantastico, dopo vi metterò una canzone, che per puro caso, ecco, noi guardavamo, ascoltavamo sto CD, noi era internet all'epoca, negli anni 90, all'inizio degli anni 90, si chiama Iagri Cantus, che è un gruppo fantastico che mette insieme in realtà la musica etnica, per loro di qua, siciliani, di Palermo, e metteva insieme la base etnica della musica siciliana, delle tradizioni ovviamente esclusivamente in sicilian, i canta e i parla, con un po' dei suoni moderni, e ieri li avevamo sentiti in una chiave ancora più moderna, perché gli ha messo dentro proprio anche l'elettronica, perché gli ha detto che gli piace l'idea che questa specie di eredità che loro gli ha sciolto dalla musica siciliana e che la porta avanti da tanti anni, ma le generazioni nuove che sta venendo, che le porti avanti anche loro usando metodi che se più consoni a questa epoca. Quindi noi se che dici no, che schifo l'elettronica eccetera, e allora questo mi ha fatto pensare, gente mia, che tante volte siamo abbastanza chiusi a quel che arriva, ecco. Adesso se triste o fa rider, non so, giudicherò voi, ma mi ve la racconto così. Era tutte queste polemiche, se è vero, per quanto riguarda quei palazzi nuovi, quei obrobri che avevamo detto che sta costruendo solo l'arena e che cambierà completamente la visura, e cosa c'è sta roba, ma chi ha mai visto di qua di là? Buon gente, allora, a Catania, e se avevamo detto che andremo a visitare, sì, mi sono abbastanza noiosa coi temi che mi interessa, sape già, ma i teatri, coi teatri antichi, sì gente, ho bisogno di ritornare un pochettino alle radici del significato del teatro, perché vedendo quel che succede al mio settore teatrale, ecco, mi fa abbastanza tristezza. Allora, quando che vedo dove che c'è la modernità nel praticamente rovinare tutto quello che era i postulati, le regole, gli equilibri, l'armonia del teatro, anche lo scopo, adesso il teatro si diventa più che altro un momento esibizionista per alcuni individui che fa le proprie visioni, ecco, ma non più lo scopo di educare, di rendere una società migliore. Allora, amico, vedo che se che perdo la strada, torno sempre alle origini e dico a cosa voglio essere che fedele. Boh, scusa, torno all'epoca moderna. Ecco, è all'obbrobrio degli edifici. Insomma, e dici che là c'è il teatro antico, greco, no? Greco-romano, e che sarà anche un teatro in più piccio, l'Odeon. Bon, beh, venimo per strada, camminiamo a Catania, queste strade enormi, sai, grandi, a differenza del Palermo, ah, questo è tutto un altro ciacolar per un'altra volta, perché no, non sei tanti minuti, ma insomma a Catania, e ho detto, va bene, perfetto, se femmo sto tour archeologico. Era un caldo de morir, gente, de morir, che perfin la guardia, la signora che faceva la sicurezza, insomma, alle terme che siamo andati a viaggiare, l'ha detto, ma signora, ma chi ve lo fa fare? Ma perché alle 2 del dopo pranzo fare i giri? Non fa niente. E insomma, però venimo e scrivi teatro antico, e se è davanti una facciata di un palazzo assolutamente normale, a un pian, così, pian terra, dove che si entra e poi una fila di finestre di sora. E dico, ma devi essere qualche sbaglio, mi pareva dalle foto che è un teatro grande, che si vederà parecchie di ste rovine, no? E dico, ma vabbè, e niente, se entra in sta casa, gente mia. Allora, là che se drio a sto palazzin piccio, perché se sulla strada, quindi de più recente costruzione, voi entri dentro e se versi la vista su sto teatro enorme a cielo aperto, dove che erano, so, 10, 15, non mi ricordo, 1000 spettatori poteva star là, ma una roba incredibile, e se dentro tra i palazzi. E voi dire, vabbè, ma questo è strano. No, il discorso che stavo facendo era che, a proposito di costruzione sui siti archeologici, come adesso noi sistema a Pola, soprattutto mettendo le mani nei cavei, protestando che chi l'ha visto, che quella furbo là sta facendo quelle case, ma qua a Catania Iga costruito, anche dopo, anche prima del Medioevo, anche prima, proprio le case dei signori sora il teatro, cioè sora gli archi del teatro. La abitava la gente normalmente, che non so chi ha fatto vicin come l'arena de Pola, ma proprio de sora. E sono praticamente nelle corti della gente, se le finestre, una famiglia gadonato al bene pubblico, le casette che aveva, sti appartamenti, quindi si è diventati parte integrante della mostra. Altri gari vado nel tempo, proprio la regione, la città, a comprarli, perché gli era dei edifici messi malamente, così, allora i liga comprati o i liga ciolti, era anche espropri, e dopo i gas cavado, ha visto sto teatro che è adesso veramente incredibile. Però quel che mi faceva riflettersi è questo: chissà se nel passato qualche dun cercava di far ste lotte, di dire no, non stai a costruire sulle robe antiche le case moderne, era tutti che gli diceva ma dai, ma chi se ne frega di ste robe, invece non servi a niente, se in disuso, non si fa spettacoli, quell'altro, costruimo che delle case. Ma se veramente, ora se capita di guardare in internet da qualche parte sto teatro antico de Catania e vedesse ora proprio le case che le è costruite sui muri del teatro, e sai bel de veder, perché te fa riflettere su come cambia la società. Quel che se bel, devo dire, se le ricostruzioni che ho visto qua in Sicilia, sì, perché lavorando poi anche me al Teatro Roman de Pola, con i nostri spettacoli che avevamo, dei gladiatori soprattutto, e allora che passo parecchio tempo nell'arena, e devo dire che non sono ancora convinta emotivamente, ma se è una roba mia, per questo la condivido con voi, per vedere cosa che pensè voi, questa ricostruzione, che in realtà non è una ricostruzione, ma è più una ridefinizione de sto piccio teatro Roman de Pola con c'è anche tanti premi, l'architetto Emilio Urza, ma niente da dire, però questo, ecco, de gustibus, non disputando me, non si può discutere dei gusti, così dico, perché lei ha fatto ste tribune enormi di acciaio che quando ti son dentro praticamente neanche, non sai che ti dà l'idea che ti son in un teatro antico, non più, ti sa che se laga la forma, però non ga più, per noi almeno parlavamo coi muli de Pola, così non ga più quell'animo. E invece le ricostruzioni che ho visto, perché ieri mo sia al teatro antico de Segesta, siamo andati al teatro antico de Siracusa, poi questo de Catania, Lori, noi se ga permesso di far delle interferenze così drastiche architettoniche, ma i ga ricostruito i posti a sedere, aggiunto laddove che mancava, ma tutto con un discreto legno bianco, quindi se delle pedane in legno che le continua lungo la fila, per esempio delle sedute in piera che era prima, però non si nota, ti quando che te guardi sto teatro ti dà l'impressione che c'è la continuità, che c'è uguale di quel che era prima, anche se non c'è la piera, ma il legno, non c'è quel pugno in telocio come le dirimo, no? Ecco, e mega piasso questo, mega piasso con l'idea che i teatri antichi o i posti antichi o il teatro di per sé o tutto quanto potremmo fare un discorso, i ghese più fedeli all'idea originale piuttosto che le robe antiche diventi semplicemente un punto di partenza per la vision individuale di qualchedun, che sia un architetto, che sia un regista. Eccomi, per esempio, mi manca tanto vedere spettacoli di teatro antico, ma anche quando i metti in scena sti testi antichi non si capisce ben niente, se tutto cambia, se tutto modernizzato, però in una maniera dove che se perdi il senso di quel che era il tocco antico. Perché? Perché se usa il denaro pubblico, quel che se vuol, affinché quel regista e facci la propria visione, che è più importante del testo stesso o di quel che l'opera susciterà nella gente. Eh sì, quindi non è il teatro che sia a servizio della comunità, ma è i soldi del teatro e gli artisti e tutti quanti che sia a servizio di un unico regista che poi fa la propria visione. E se ti te la capi, bon, se no anche. Intanto lui la sua visione di quel tocco o del concepire il teatro l'ha portata a termine. Ecco un po' di riflessioni di questo tipo. E devo dire, e ancora finirò, sono sempre qua che passeggio me piasi, dici che è il comune della gentilezza, città della gentilezza, devo indagare un poco cosa vuol dire, c'è tutto un movimento in Italia della gentilezza, che quindi riconosci se vedi i comuni che ha le caratteristiche per poter entrare nel circuito dei comuni della gentilezza. E sul municipio c'è un bel striscion grande che dici Enna ripudia la guerra. Ecco, interessante, un'affermazione forte, soprattutto nei tempi oggi che corri, dove che par che la guerra sia l'unica strada di intraprendere e spendere i soldi per comprare armi, eccetera. Ecco, mega piasso in un posto così in cima alla montagna dell'entroterra sicilian vedere sta roba. E poi un'ultima dimensione è il dialetto. Sti giorni in Sicilia, il concerto poi di ieri, dove che era proprio l'apoteosi di questa lingua che regna come coloratura, come impronta, come la spezia de un magnar, tutto quel che dà un sapore particolare a queste terre, se sentir quanta gente qua, non ho sentito parlare italian, diciamo, ma proprio sicilian, dei giovani, dei veci, ti senti per strada, ti arrivi a capire dove che te son. Questa salvaguardia del territorio anche in una dimensione linguistica mega tanto, tanto, tanto piasso. E con questo vado a finire. So che l'altra volta avevo promesso di farvi sentire le robe che mi mandà i mi della filodrammatica del Circolo de Pola, ma per problemi tecnici non gorivo a fare un montaggio come Dio comanda, e allora ve lo rimando alla settimana prossima, così sentirei un po' le impressioni, le emozioni, le sensazioni di questi, di questo primo passo del dramma che si torna in circolo. E però siamo sempre là nella dimensione linguistica, che devo dirvi due appuntamenti e non ste dimenticare. E il 14 siamo con Parlami d'amore, innamorarsi del bel canto e dell'opera lirica con le più belle arie, siamo in circolo. E al 15, pensi gente, sono stata invitata al Festival dei Dialetti a Trieste con Francamente il mio spettacolo. Così se conosce qualche dunga, ve qualche dung che ve abita là, diseghe che il vien al Sartorio, e il 15 de sera, sei spettacolo coprodotto dal Teatro de Pola e dalla nostra comunità del Circolo de Pola, su Franca Rame. Con questo finisco, vi farò ascoltare un po' di brani de Agricantus, questo gruppo siculo dei quali ho guardato ieri e il concerto, e l'ho rivisto dopo tanti anni, ecco, la fortuna o che ne so, il destinga volu che li vedo in questa nuova veste, spero che apprezzare, e fin quella volta vi mando tanti basetti, e se sentimo sabato, sabato, ecco me go perso se il sol qua sotto sti muri, sabato prossimo per un'altra ciacolada nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Ciao!